0: mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

pietà, oh mio cuore, oh mio cuore, tu, tu tentai non restami, e di te mal

0: fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno qualche infermo il delirio, s'ha presa amor che spenta fila.
1: Spenta?
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo no.